0: Presente. Dicevo, come si è usato la forma di teoria di un esempio? Mi fa attendere per contare con questo.
1: Come avessi?